0: Sono le due.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: parlano di me, ci credo per davvero. Le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Sciesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 2 agosto. Ariete, la luna in pesci ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente metti in secondo piano. Non tutto si risolve con l'azione. Toro, le amicizie e i rapporti familiari saranno una preziosa fonte di serenità. Riuscirai a ricevere l'affetto di cui hai bisogno. Favoriti i momenti trascorsi a contatto con la natura. Gemelli, la tua mente resta brillante, ma oggi sarà il cuore ad indicarti la direzione giusta. Sul lavoro o nei progetti personali affidati all'intuito. Cancro, con la luna in un segno d'acqua come il tuo elemento, ritrovi equilibrio e fiducia. È la giornata ideale per viaggiare. L'amore regala momenti esaltanti. Leone, le emozioni chiedono spazio. Non avere paura di mostrarti più autentico con chi ti vuole bene. Con Giove nel segno è il momento di osare. Vergine, i rapporti di coppia e le collaborazioni sono in primo piano. La luna ti invita ad essere meno rigido. Nella coppia può esserci qualche incomprensione. Bilancia, una domenica che favorisce il benessere e il recupero delle energie. Piccoli gesti possono migliorare il tuo umore. Rimetti in ordine le tue cose. Scorpione, creatività, passione e intuizione si fondono in una giornata particolarmente positiva. I single possono fare un incontro speciale. È una domenica emozionante. Sagittario, la casa e la famiglia richiedono maggiore attenzione. Non è il momento di scappare dagli impegni. La serata invita al relax. Capricorno, le parole oggi hanno un peso particolare. Una telefonata, un messaggio, un incontro possono chiarire una situazione. In amore, Venere scalda il tuo cuore. Acquario, le questioni pratiche si intrecciano con quelle emotive. Evita acquisti impulsivi e rifletti prima di prendere una decisione. L'amore può risollevarti il morale. Pesci, con la luna nel tuo segno sei protagonista della giornata. Sensibilità, empatia e immaginazione saranno amplificate. L'amore ha bisogno di nuova linfa e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra domenica e l'avvio della nuova settimana, l'alta pressione subtropicale regnerà indisturbata sul Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata anche per tutta la Puglia. Quindi domenica, ma poi anche nella prima parte della nuova settimana, il sole splenderà su tutta la regione, cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione generalmente stabile o al più qualche raffica moderata domenica pomeriggio sul canale d'Otranto, ma i mari comunque sostanzialmente calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli sulle poste località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare

0: Lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra domenica e l'avvio della nuova settimana, l'alta pressione subtropicale regnerà indisturbata sul Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile e assolata anche per tutta la Puglia. Quindi domenica, ma poi anche nella prima parte della nuova settimana, il sole splenderà su tutta la regione, cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione generalmente stabile o al più qualche raffica moderata domenica pomeriggio sul canale d'Otranto, ma i mari comunque sostanzialmente calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli sulle poste località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ora parliamo di attualità con i fatti di cronaca che riguardano le polemiche che stanno, possiamo dire, infiammando l'Italia per quanto avvenuto a Bologna, una sorta di guerriglia urbana durante il corteo per la morte di Fakir. Commentiamo questi episodi e tutto quello che ruota attorno a questi eventi con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
2: È stata una serata all'insegna degli scontri.
3: Sì, ecco, diciamo che non ci facciamo mancare nulla, diciamo che si può commentare nel merito quello che è avvenuto, ma ciò che io vedo con una lente grandangolare, ricordiamoci che proprio in questi giorni c'è anche in gioco la polemica sul gioielliere che uccise i delinquenti in fuga, e che c'è un clima esasperato nel paese sul quale qualcuno continua a gettare benzina sul fuoco per alimentare uno scontro sociale che diventa sempre più grave. Io vedo una sorta di progettualità in tutto questo, perché poi le notizie sono tali quando lo spot, il riflettore dei media si concentra su di essi, e adesso è quello che sta avvenendo. E la polarizzazione raggiunge dei livelli esasperati in una popolazione che si sente costretta a dividersi sempre tra quelli a favore e quelli contro, non importa quale sia il fatto, che sia il gioielliere a favore del gioielliere, contro il gioielliere, in questo caso a favore dei poliziotti o contro i poliziotti. E i disordini poi sono la conseguenza. Il tema è che quando ci sono dei problemi seri in società e le società affrontano delle crisi epocali, e noi in Italia abbiamo un problema molto serio, che è quello della prospettiva eventuale di una guerra, forse anche di due guerre, perché c'è la guerra con la Russia e quella guerra con l'Iran, due guerre nelle quali rischiamo di essere coinvolti, tutta l'attenzione invece si sposta su queste cose che, dividendo le popolazioni, ne polarizzano completamente l'attenzione e trasformano in qualcosa di invisibile quelle che sono le vere problematiche e minacce per la nostra società.
2: Anche perché tutto questo nel frattempo procede, perché comunque arrivano lo stesso informazioni per quanto riguarda gli attacchi all'Iran e tutto quello che sta succedendo comunque sempre in Medio Oriente.
3: Esatto, no? In questo caso potremmo dire che ubi minor maior cessat, cioè quando ci si sofferma sulle piccole questioni, perché comunque sono dei fatti di cronaca, questi sono gravi nel dramma della persona che eventualmente ne è coinvolta, ma a livello di società intera non dovrebbero avere impatto, invece ne hanno. E nel focalizzare tutta l'attenzione su di esse scompare appunto la percezione di quei grandissimi esistenziali problemi e crisi per i quali invece il nostro paese è completamente impreparato o agisce ancora peggio nella direzione opposta appunto a quella dovuta. Quindi le notizie, come si è detto, continuano ad arrivare, ma non suscitano reazione invece questi episodi qua, sui quali, ecco, diciamo che non ha fatto una bella figura il sindaco di Bologna, avendo gettato benzina sul fuoco, ecco. E mancava anche solo il fatto che delle parti, degli elementi dello Stato, delle istituzioni volessero sfruttare, per motivi che io adesso ignoro, la situazione per appunto esacerbare gli animi e poi, in modo diretto o indiretto, favorire quello che poi abbiamo visto ieri.
2: Grazie a questa lente quadrangolare possiamo anche leggere e interpretare altri episodi del passato, probabilmente?
3: Assolutamente sì, e soprattutto con episodi del passato possiamo spiegare quelli del presente. Adesso sono passati pochi giorni dall'anniversario dei fatti appunto della scuola Diaz di Genova del 2001 durante il G7, e all'epoca i disordini furono innescati dai famigerati Black Bloc, che appunto diedero il pretesto alle forze dell'ordine per poi caricare e picchiare invece i manifestanti pacifici. Poi si scoprì in seguito che questi black bloc essenzialmente erano degli infiltrati di strane forze che erano lì apposta per provocare. Quindi la storia del Diviti et Impera, come si vede, non è stata inventata oggi, e quindi quello che succede oggi è facile che possa venire ricondotto alle stesse dinamiche, quindi su quello che bisogna posare la nostra attenzione e la nostra prevenzione.
2: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato a leggere, ad analizzare quello che sta accadendo in Italia. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.

0: Pippo Pax, Maracaibo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Band, dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 2 agosto. Ariete, la luna in pesci ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente metti in secondo piano. Non tutto si risolve con l'azione. Toro, le amicizie e i rapporti familiari saranno una preziosa fonte di serenità. Riuscirai a ricevere l'affetto di cui hai bisogno. Favoriti, i momenti trascorsi a contatto con la natura. Gemelli, la tua mente resta brillante, ma oggi sarà il cuore ad indicarti la direzione giusta. Sul lavoro o nei progetti personali, affidati all'intuito. Cancro, con la luna in un segno d'acqua come il tuo elemento, ritrovi equilibrio e fiducia. È la giornata ideale per viaggiare. L'amore regala momenti esaltanti. Leone, le emozioni chiedono spazio. Non avere paura di mostrarti più autentico con chi ti vuole bene. Con Giove nel segno è il momento di osare. Vergine, i rapporti di coppia e le collaborazioni sono in primo piano. La luna ti invita ad essere meno rigido. Nella coppia può esserci qualche incomprensione. Bilancia, una domenica che favorisce il benessere e il recupero delle energie. Piccoli gesti possono migliorare il tuo umore. Rimetti in ordine le tue cose. Scorpione, creatività, passione e intuizione si fondono in una giornata particolarmente positiva. I single possono fare un incontro speciale. È una domenica emozionante. Sagittario, la casa e la famiglia richiedono maggiore attenzione. Non è il momento di scappare dagli impegni. La serata invita al relax. Capricorno, le parole oggi hanno un peso particolare. Una telefonata, un messaggio, un incontro possono chiarire una situazione. In amore, Venere scalda il tuo cuore. Acquario, le questioni pratiche si intrecciano con quelle emotive. Evita acquisti impulsivi e rifletti prima di prendere una decisione. L'amore può risollevarti il morale. Pesci, con la luna nel tuo segno sei protagonista della giornata. Sensibilità, empatia e immaginazione saranno amplificate. L'amore ha bisogno di nuova linfa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 2 agosto con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. In corso una nuova ondata di forte caldo sulla Puglia nel bollettino diramato dal Ministero della Salute. Oggi giornata da bollino arancione secondo i 3 gradi di allerta per le ondate di calore, elevato anche il rischio di incendi boschivi. Ad agevolare gli spostamenti dei vacanzieri il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Ricordiamo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Idea,

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra domenica e l'avvio della nuova settimana, l'alta pressione subtropicale regnerà indisturbata sul Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata anche per tutta la Puglia. Quindi domenica, ma poi anche nella prima parte della nuova settimana, il sole splenderà su tutta la regione, cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione generalmente stabile o al più qualche raffica moderata domenica pomeriggio sul canale d'Otranto, ma i mari comunque sostanzialmente calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli sulle poste località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Radio Idea.

0: dell'agenzia Dire. Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima.

0: su come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio Idea.
8: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Tra domenica e l'avvio della nuova settimana, l'alta pressione subtropicale regnerà indisturbata sul Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata anche per tutta la Puglia. Quindi domenica, ma poi anche nella prima parte della nuova settimana, il sole splenderà su tutta la regione, cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione generalmente stabile o al più qualche raffica moderata domenica pomeriggio sul canale d'Otranto, ma i mari comunque sostanzialmente calmi o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli sulle poste località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu. Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 2 agosto con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. In corso una nuova ondata di forte caldo sulla Puglia nel bollettino diramato dal Ministero della Salute. Oggi giornata da bollino arancione secondo i 3 gradi di allerta per le ondate di calore. Elevato anche il rischio di incendi boschivi. Ad agevolare gli spostamenti dei vacanzieri il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Ricordiamo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Buona domenica 2 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Eusebio di Vercelli e San Pietro Giuliano Aymar. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è cinese e dice: gli antichi saggi avevano saggezza sottile e profondo ingegno, tanto profondo che non si riusciva a capirli. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia. Nel 216 avanti Cristo, l'esercito cartaginese di Annibale sconfiggeva i romani nella battaglia di Cannae in Apulia durante la Seconda Guerra Punica. Nel 1787, accompagnato da Jacques Balmat, Horace de Saussure conquistava ufficialmente la vetta del Monte Bianco dopo l'ascensione invalidata dell'anno precedente. 175 anni fa, nel 1851, a Milano, eseguendo la condanna a morte del rivoluzionario Antonio Scesa, agli austriaci che lungo la strada gli offrivano salvezza denunciando altri cospiratori, rispondeva «Tirem innanz», ovvero «proseguiamo», una frase rimasta nell'uso popolare cittadino. Nel 1921 moriva a Napoli il tenore Enrico Caruso, era stato il primo cantante nella storia della musica a effettuare incisioni fonografiche. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, l'ex primatista mondiale Adolfo Consolini conquistava l'oro nel lancio del disco. Nel 1978 l'Italia introduceva il ticket sui medicinali, un modo per limitare gli sprechi dato che molti prodotti dati agli assistiti restavano inutilizzati. Nel 1980 una bomba esplodeva alla stazione ferroviaria di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone altre 200, alcune in modo gravissimo. Nel 1990 l'Iraq invadeva il Kuwait con 100.000 uomini e 300 carri armati, aprendo la guerra del Golfo Persico. Nel 1998 Marco Pantani vinceva il Tour de France a 33 anni dall'ultima vittoria italiana nella gara. Nel 2018 l'italiano Alessio Figalli riceveva la medaglia Fields, il più importante premio mondiale per la matematica. E nel 2021, dopo 93 anni, la ginnastica femminile tornava sul podio olimpico con Vanessa Ferrari, che a Tokyo conquistava l'argento individuale nel corpo libero. Nascevano il 2 agosto. Nel 1920 il regista televisivo Eros Macchi. Nel 1921 la scrittrice Luisa Adorno. Nel 1924 il presentatore Corrado Mantoni. E nel 1942 la scrittrice Isabella Allende. Sono nati oggi anche gli attori Fabio Testi nel 1941 e Maccio Capatonda nel 1978, l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel 1966, il calciatore Giampaolo Pazzini nel 1984 e la cantante Charlie XCX, nata in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 2 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e clima dunque asciutto. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi sul Gargano. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Web Fi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: sempre dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la...

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 2 agosto. Ariete, la luna in pesci ti invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente metti in secondo piano. Non tutto si risolve con l'azione. Toro, le amicizie e i rapporti familiari saranno una preziosa fonte di serenità. Riuscirai a ricevere l'affetto di cui hai bisogno. Favoriti, i momenti trascorsi a contatto con la natura. Gemelli, la tua mente resta brillante, ma oggi sarà il cuore ad indicarti la direzione giusta. Sul lavoro o nei progetti personali, affidati all'intuito. Cancro, con la luna in un segno d'acqua come il tuo elemento, ritrovi equilibrio e fiducia. È la giornata ideale per viaggiare. L'amore regala momenti esaltanti. Leone, le emozioni chiedono spazio. Non avere paura di mostrarti più autentico con chi ti vuole bene. Con Giove nel segno è il momento di osare. Vergine, i rapporti di coppia e le collaborazioni sono in primo piano. La luna ti invita ad essere meno rigido. Nella coppia può esserci qualche incomprensione. Bilancia, una domenica che favorisce il benessere e il recupero delle energie. Piccoli gesti possono migliorare il tuo umore. Rimetti in ordine le tue cose. Scorpione, creatività, passione e intuizione si fondono in una giornata particolarmente positiva. I single possono fare un incontro speciale. È una domenica emozionante. Sagittario, la casa e la famiglia richiedono maggiore attenzione. Non è il momento di scappare dagli impegni. La serata invita al relax. Capricorno, le parole oggi hanno un peso particolare. Una telefonata, un messaggio, un incontro possono chiarire una situazione. In amore, Venere scalda il tuo cuore. Acquario, le questioni pratiche si intrecciano con quelle emotive. Evita acquisti impulsivi e rifletti prima di prendere una decisione. L'amore può risollevarti il morale. Pesci, con la luna nel tuo segno sei protagonista della giornata. Sensibilità, empatia e immaginazione saranno amplificate. L'amore ha bisogno di nuova linfa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 2 agosto con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. In corso una nuova ondata di forte caldo sulla Puglia nel bollettino diramato dal Ministero della Salute. Oggi giornata da bollino arancione secondo i 3 gradi di allerta per le ondate di calore. Elevato anche il rischio di incendi boschivi. Ad agevolare gli spostamenti dei vacanzieri il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Ricordiamo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e clima dunque asciutto. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi sul Gargano. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 18 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Siamo in collegamento con Luciano Tovaglieri per un approfondimento su temi d'attualità. Hai scritto di recente un articolo che tratta di come i media ci dipingano quelli che secondo loro sono i nemici dell'Italia e dell'Europa. E questi sarebbero degli imperi del male, degli stati canaglia. E ora ci chiediamo, ma sono davvero i nostri nemici o i nemici sono altri?
3: Sì, diciamo che sono partito da un dato di fatto molto semplice, che però nessuno ha il coraggio di dire in televisione. Cioè da anni ci ripetono appunto che i nostri nemici sarebbero di volta in volta la Russia, la Cina, l'Iran, la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, addirittura la Corea del Nord, ma nessuno di questi paesi ha mai sabotato le nostre infrastrutture, ci ha mai imposto delle sanzioni, ha mai colpito le nostre infrastrutture fondamentali, mentre quelli che sono i nostri alleati, teoricamente che sarebbero i nostri alleati, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e anche Israele, invece ci hanno danneggiato più volte. E qui voglio essere chiarissimo, perché non è che noi ce l'abbiamo con il popolo francese, il popolo inglese, il popolo americano, ma con l'élite massoniche, plutocratiche che governano questi paesi, insomma sostanzialmente anche gli Stati Uniti, cioè gli americani, il popolo americano e il popolo inglese sono un po' vittime anche loro di questa elite. Diciamo che gli Stati Uniti sono il braccio armato di questa elite, quindi per noi di fatto i nemici sono i paesi che rappresentano questa elite. Questa è la verità. Persino Trump, che si era proposto come l'uomo della pace, l'uomo che avrebbe fatto finire il conflitto in Ucraina nel giro di una settimana e che non avrebbe cominciato nessuna guerra, di fatto non ha mantenuto nessuna delle promesse che aveva fatto, nemmeno quella insomma che ci avrebbe portati in una nuova età dell'oro in cui saremmo stati tutti più benestanti, insomma, anzi sta succedendo esattamente il contrario, cioè tutte le famiglie, comprese quelle americane, si stanno impoverendo. E quindi insomma di fatto non possiamo dare nessun credito a quello che ci raccontano. E poi la cosa che insomma anche fa molto pensare è che dopo le roboanti dichiarazioni di Trump si sono visti degli strani movimenti in borsa e quindi ci sono stati vendite e acquisti di titoli soprattutto nel settore farmaceutico durante il Covid, adesso nel settore militare oppure nel settore quello anche dei futures legati all'energia, quindi petrolio, gas, e questo insomma ha fatto sospettare che ci siano anche casi di insider trading. Noi di fatto, se pensiamo anche all'Ucraina, siamo stati noi come NATO, come Stati Uniti, che siamo andati a rompere le scatole ai russi, perché innanzitutto sono state disattese le promesse che erano state fatte a suo tempo di non espandersi a est, poi sono state mandate armi, consiglieri, hanno cominciato a fare esercitazioni militari al confine con la Russia, finché poi c'è stato il famoso colpo di stato di Maidan, dove hanno cominciato a sparare dai tetti sulla polizia, sulla folla, finché non è scoppiato un pandemonio, e da lì poi ha cominciato a massacrare la popolazione russa del Donbass fin quando poi non sono intervenuti i russi. Poi oltre a questo insomma noi pensiamo anche a quello che hanno fatto in Libia, attaccando uno dei nostri principali alleati che ci assicurava insomma anche lì petrolio a basso costo. Quindi di fatto adesso con quello che sta succedendo a Hormuz o anche all'altro stretto di Bab el Mandeb, di fatto anche i nostri porti sono stati danneggiati in maniera pesantissima. Quindi noi per assecondare il nostro alleato americano di fatto abbiamo distrutto la nostra industria e anche i tedeschi, insomma tutto sommato è successa la stessa cosa. Sappiamo che gli stessi oleodotti del Nord Stream sono stati distrutti dagli ucraini, chiaramente con l'appoggio americano e inglese, e questo è un attentato terroristico gravissimo. Insomma adesso anche i tedeschi non sanno come da che parte girarsi, perché dovrebbero andare a cercare i mandanti che probabilmente non si trovano neanche a Kiev.
2: Grazie Luciano per questo approfondimento e poi magari in un successivo approfondimento cercheremo anche di capire la posizione dell'Italia e come eventualmente poterci liberare da questi padroni, da queste elite. Grazie ancora.
3: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Band, dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e clima dunque asciutto. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi sul Gargano. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 20 e un minuto. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, giornata da bollino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 2 agosto con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura. In corso una nuova ondata di forte caldo sulla Puglia nel bollettino diramato dal Ministero della Salute. Oggi giornata da bollino arancione secondo i 3 gradi di allerta per le ondate di calore. Elevato anche il rischio di incendi boschivi. Ad agevolare gli spostamenti dei vacanzieri il fermo dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22 su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Ricordiamo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Radio Idea. In questo

E allora stai qui con noi, perché noi suoniamo il sound che esce in questo momento, lo selezioniamo in base a dei criteri molto ma molto precisi, ossia che sia buona musica. E allora stai con noi, ti portiamo nel fresco, ti facciamo stare bene, ti facciamo vivere alla grande, perché questa è MP Trend con tutti quelli di Riviera Trend.

0: Musica italiana su MP Trend, vi portiamo un singolo nuovissimo che sicuramente non avete mai ascoltato, è appena uscito, lui si chiama Demo, un progetto nuovissimo e semplicemente parla di una bella ragazza e la chiama Hey Baby.
1: MP Trend.

0: Allora, noi manteniamo le promesse, quindi allora qualche secondo di pausa e torniamo con MP Trend. Rimani qui.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.

0: Tra poco si continua con MP Trend e vedrai, si continua a stare molto bene. A tra poco.
1: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Puglia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica su tutta la regione, garantendo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista e clima dunque asciutto. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi sul Gargano. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 21:59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

credo che canticchiate non esclusivamente sotto la doccia, ma comunque ovunque siete. Allora partiamo subito con un bel tormento. C'è Molella, Nick Peluso e Jay Peralta. Questa è Ioana.

0: si ferma qui perché i 60 minuti a nostra disposizione sono terminati. Torniamo prossimo weekend, torniamo sempre con il sound nuovo. Ovunque voi siete, noi vi raggiungiamo, naturalmente se vi collegate con le radio Trend Italia, come quella che stai ascoltando adesso. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: per ogni download verrà donato un pasto a un canile o gattile in Italia. Loving Pet, dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Dici che

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sei.